In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente. È una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus.
0: Animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta anzi. Emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Benvenuti al tuo appuntamento con le stelle di Azus. Lo scopo domenica 7 giugno è te la lui rende disfatto.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

lupo tradito ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle, la luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e Sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo, soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti, la luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica, non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle, la luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e Sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti, la luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica, non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

in Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

E tu di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare o stare fermo, sentiti respiro. Dormi già, pelle bianca come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma la scusa per venirti più vicino.

0: Grazie tanto. Ciao. Thank you very much.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle, la luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e Sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti, la luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica, non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh!

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
7: Gli altri sono te. Rispettati.

Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "vale più un gusto che un casale" ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida scura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
11: Siamo ben collegate con saluti e baci, poi si parte anche stamattina. E penso sia una bella mattina.
12: Possiamo salutare intanto gli amici.
11: Sì, sì.
12: Lorenzo, Beppo, Giovanni. Mamma mia, che non.
11: Ho capito.
12: Ho problemi di vista.
11: Aiuto.
12: Aiuto, sì, insomma.
11: Allora, intanto
12: abbiamo Emanuela.
11: Sì.
12: Abbiamo un certo Stefano Manente che non conosco e Graziella.
11: esatto. Va bene. Allora, vediamo, bellissima. Giovanni, buongiorno. Ok, perfetto. Allora, vediamo un attimino. Noi ascoltiamo una canzone adesso. Mario, ciao. È arrivato Mario, il nostro amico Mario. Buongiorno.
12: Ciao Mario.
11: Buongiorno Mario, buongiorno.
12: Che bella musica è, quanto mi piace.
11: Il grande Ramazzotti.
12: Vado a vederlo da qualche giorno allo Stadio Olimpico.
11: A Roma? Roma, sì.
12: Sì. Non vedo l'ora.

Salutiamo anche Anna Maria, buongiorno. A Elide, buongiorno. A Graziella, Graziella dalla Sardegna. Ciao Graziella di Sassari. Anche Domi, buongiorno. Buona domenica mattina.

poco inizia Saluti e Baci ufficialmente. E poi ci sarà Simona in diretta con noi a regalarci una canzone di grandi successi.

0: Allora, caro Stefano, volevo far vedere un po' come facciamo noi le telefonate in diretta. Sì. Uno dice, a me che me frega. Vabbè, io lo dico
1: per... No, me frega come?
0: Perché, allora, noi abbiamo una macchinetta, eccola qui. Questa è la macchinetta. E qui, naturalmente, va attaccato il telefono. E si fanno le telefonate in diretta. Una volta per fare tutto ciò ci voleva il classico traslatore telefonico. E oggi invece con questa macchinetta piccolina, eccola qui. Una macchinetta piccolina si attacca e si attacca al telefono e c'è la possibilità di mettere in diretta una telefonata. Ciao Angelo! È arrivato anche Angelo.
1: Angelo dalla Germania.
0: Angelo dalla Germania, sì, buongiorno. Salutiamo
1: ciao
0: anche
1: Angelo.
0: Stereo World Radio. Poi Giuseppina, Mary. Va bene, quindi salutiamo un po' tutti che sono entrati all'interno di TikTok. Chi vuole, siamo in diretta adesso. Pensavo avevi il pizzetto, invece... È un effetto, dice Lorenzo. Sì, no, è vero. È un effetto, dai.
1: Però ti sta bene, eh? Ce l'ave... sta
0: sì,
1: molto bene.
0: Esatto, esatto. Io ce l'avevo, ma era bianco perché dico ho un po' di
1: ma
0: anni.
1: Ma si possono
0: quindi...
1: anche tingere, eh?
0: Sì, è vero, capito? È vero, è vero, è vero. È vero.
1: Dai, su, Maurillo. E facciamo le ste follie.
0: Sì, dai. Va bene, qui dobbiamo assolutamente iniziare l'appuntamento, quindi ancora un minutino e poi iniziamo il nostro appuntamento di saluti.
1: Posso
0: e baci.
1: Posso dire in anteprima sì. Una cosa?
0: Sì.
1: La bellezza di avere l'insonnia. Perché io ho 38 e mezzo di febbre
0: pensa a te.
1: E sto parlando con te al telefono e già da ieri

0: E io dico sempre che la febbre è un segnale non d'allarme, ma sicuramente c'è qualcosa che non quadra nella nostra vita, nel momento in cui no, c'è il corpo. Ma io ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare con te questa notte.
1: Sì.
0: Come due matti, cioè noi siamo due pazzi furibondi, certo. Alle 4:30, alle 5:30, insomma adesso non mi ricordo, che parliamo, ci siamo detti un sacco di belle cose.
1: Sì, vero.
0: E quindi un po' come musica è, no? Che sì. Trasmettiamo in sottofondo, io dico musica è avere la possibilità di parlare con una persona come te.
1: Grazie.
0: Questo
1: grazie.
0: È musica è.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a te.
1: Ascolta, salutiamo anche User e allora facciamo così, iniziamo il nostro sì. appuntamento. Sai che noi iniziamo con un messaggio in segreteria telefonica. Dove sì. naturalmente tu e tanti altri hanno lasciato un messaggio, sì. anzi invitiamo anche voi a lasciare un bel messaggino oppure inviateci un messaggio su WhatsApp
0: 351
1: esatto, vai
0: 3420 92 20,
1: ok,
0: 20.
1: E diventerà esatto. praticamente un gingolino che
0: uno
1: passa
0: spot.
1: Esatto, esatto, esatto. Io direi di iniziare con una persona che abbiamo tutti nel cuore e che si chiama Maurizio, va bene? Sei d'accordo?
0: Assolutamente.
1: Ok, allora il messaggio in segreteria telefonica sarà del nostro caro amico Maurizio, che lui dove si trova sono certo che ci sta ascoltando. Grazie.

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Ci inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica. Io sono Maurilo, dall'altra parte c'è... Ho finito, basta. Quello che devo fare l'ho fatto, basta, andiamo via. Ma no, sto scherzando, c'è Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Eccomi, cioè, oh, ma veramente bene. Hai detto tutto tu, pazzesco.
0: Allora inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci fino alle 10. Cosa facciamo? Dediche, richieste, canzoni, telefonate e chi più ne ha più ne metta. Allora, per chi ci ascolta per la prima volta, buongiorno. Per chi ci ascolta da una vita, buongiorno. Per chi ci ascolta al telefono, buongiorno Simona.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno sempre. Simona.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ma Simona, sei tu Simona, ciao.
2: Sì, sì, sto un po' con la voce abbassata, ma sono io.
1: D'Anzio, D'Anzio.
0: Quindi Roma chiama Roma.
1: Beh, sì, sì, diciamo esatto. Che c'ho un'ansia.
0: Un'ansia.
1: C'ho una... Come stai Simona?
2: Bene, bene. Sì, sì, bene.
1: Bene, bene, sono contento. Che cosa ci proponi questa mattina?
2: Allora, questa mattina vi propongo Ornella Vanoni.
0: Oh,
1: per meraviglia.
0: Per tutta la settimana la grande Ornella Vanoni, cantante che io sono assolutamente legato e innamorato.
1: E ci abbiamo lo stesso amore. E adesso come facciamo a dividercelo?
0: Dividiamolo, dai.
1: Vabbè, ok.
0: Dividiamo questo amore bellissimo, va bene.
1: Simona, che canzone ci proponi?
2: Allora, vi propongo la canzone dell'anno 1966, Io ti darò di più.
1: Wow.
0: Bellissima, bellissima. Ok.
1: Pensa che c'è una mia canzone...
0: Sì.
1: Che ancora non ho pubblicato.
0: Sì.
1: Perché? Perché poi alla fine ho inciso, depositato alla SIAE, per carità,
0: sì.
1: Ma ho scoperto di aver fatto un plagio.
0: Aiuto.
1: La canzone si chiama Anna, ascoltami, la mia.
0: Sì.
1: E c'è, praticamente il ritornello è Io ti darò di più. Praticamente l'ho copiata, ma senza farle. Perché la canzone fa Anna, ascoltami, ti prego, da na na. Cioè, identica. Quindi, allora, infatti, me ne guardo bene di pubblicarla, o meglio, sì, la pubblicherò. Però c'è veramente questa scopiazzatura involontaria,
0: sì.
1: Ma proprio perché Ornella Vanoni è di tutti. E quindi immagina, Simona, che io ho fatto questo plagio involontario, ma perché
2: certo.
1: Ornella è per tutti.
2: E perché comunque ce l'hai nel cuore, ovvio.
0: Certo, certo.
1: Ah, caspita!
0: Vero, vero, vero. Va bene, Simona, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti da nord a sud, siete compresi, tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, gruppo Telegram.
1: Il rullo, che tu parli sempre del rullo.
2: Il rullo, poi il rullo. Saluto Cristina, la gioia di TikTok con il gruppo di Cristina e il rullo di Cristina. Vi auguro un buon ascolto con questa bellissima canzone,
0: sì.
2: E questa meravigliosa cantante.
0: Va bene,
1: ti posso perfetto. Dire una cosa, Simona?
2: Sì.
1: Che non lo dico mai nel rullo di Saluti e Baci, ma io ti leggo sempre, ti ascolto sempre e mi fa molto piacere ascoltarti e leggerti.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Okay. Ti ringrazio. Ti abbraccio.
1: Un saluto
2: Stefano.
1: Ai tuoi figli.
2: Grazie.
0: Ok Simona, un abbraccio
2: forte.
0: A domani,
2: ciao, ciao.
0: Un abbraccio
2: domani.
0: Forte, grazie.
2: Ciao, ciao. Ciao.

0: Bene, siamo tornati. Allora, i grandi successi di questa settimana inizia oggi e terminerà. Non riesco neanche più a parlare. Allora, terminerà venerdì. È Simona, naturalmente Simona Di Anzio, che ci regalerà le più belle canzoni di Ornella Vanoni. Grazie, domani naturalmente alla stessa ora torneremo con un'altra bella canzone di Ornella Vanoni. Allora, caro Stefano, salutiamo intanto Lamberto, Mari,
1: Lamberto.
0: Salutiamo Mary, salutiamo User, salutiamo Martina.
2: User?
0: C'è scritto così, User, e poi c'è User, sì. Dunque, poi c'è
2: lo
0: anche...
2: possiamo dire, User, sì. Palizzati.
0: Sì, scriviti, cioè scrivi il tuo nome
2: chi
0: così.
2: Sei, User?
0: Esatto. Salutiamo anche Sabrina, ciao Sabrina, buongiorno.
2: Ciao Sabri.
0: Mamma mia, quanti siete oggi. C'è anche Ringhio oggi, abbiamo il calciatore Ringhio. Sai chi era Ringhio? Ringhio.
2: Mamma mia, oddio.
0: No, non penso sia il calciatore. Però va bene, allora abbiamo...
2: No, ma uno che ringhia mi mette paura.
0: Perché
2: ringhi?
0: Io no, grrr. Aspetta, allora ciao anche a Bartolo. Aspetta, Bartolo. Allora, siamo con la prima telefonata, e quindi gestisci tu la telefonata e siamo...
2: Allora, ciao, prima telefonata, dove sei?
0: Maria.
2: Da dove chiami e
3: Maria.
2: Chi sei?
3: Maria, buongiorno Marillo. Ciao Stefano.
2: Ciao.
0: Buongiorno Maria.
3: Buongiorno.
2: Ciao Maria.
3: Ciao.
0: E allora, Maria, che canzone ci regali stamattina?
3: Grande amore di Vole.
0: Il grande mamma amore mia, del Vole, ok.
2: Bella.
0: Perfetto. Chi vuoi salutare?
2: Partiamo col botto.
3: Oggi saluto mia nipota Marianna.
0: Sì.
3: E saluta Francesca, Angelo, mia cognata Costanzo, mio marito Frank. Saluto e bacio. Saluta a voi e la radio.
0: Sì.
3: Buona giornata, mo passa Franchino.
0: Senti Maria, sì, passami Franchino. Passami Franco così lo salutiamo.
2: Facciamo,
0: ciao, grazie Maria.
3: Sì, ciao
2: Franchino.
3: Ciao.
0: Franco.
4: Marino.
0: Buongiorno Franco.
4: Manca a te, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno, buona domenica. Allora, vuoi salutare qualcuno?
4: Mia moglie che ho salutato adesso, poco prima.
0: Ok, perfetto. C'è qualcun altro?
4: I miei parenti, i parenti suoi, i parenti miei. E tutti voi alla radio.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
4: Anche a te, buona domenica.
0: Buona domenica, grazie, ciao.
4: Ciao.

0: con grande amore, canzone del volo che abbiamo ascoltato in questa mattinata, grazie a chi c'era? Maria e Franco di San Nicandro Garganico. Caro Stefano, adesso abbiamo
1: bellissimo, bellissimo il messaggio che mi è girato, che non ci ho capito niente.
0: Ah, bene. Allora aspetta che salutiamo anche Dorina e mi dice: io mi sono appena alzata e sto facendo colazione. Buona colazione. E poi vediamo. Mary dice il volo, sì, bellissimo.
1: Possiamo dirlo, fate la colazione, fatela.
0: Poi c'è sempre Dorina che dice: ma che bel sbadiglio, un po' di sonno praticamente. Ma poco poco. Va bene. Allora, senti, abbiamo una telefonata e c'è Emma e Lorenzo. Buongiorno.
1: Emma, ciao Emma e ciao Lorenzo.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Emma, buongiorno Lorenzo.
2: Un uomo viaggiante.
0: No, ma lui non sta. Aspetta, Emma, lui non sta viaggiando perché è a casa.
1: No, io sono a casa.
0: E ha la febbre anche.
1: Dall'altro.
2: Ma io avevo sentito parlare di treno. Scusate, io non è che. Vabbè.
0: No, okay. No, non è in treno.
1: No. Sono a casa e anche messo male. Caspita.
2: Altra settimana di malattia.
1: No. Dai, cerchiamo in qualche modo.
2: Vai a scuola domani con la febbre?
1: Dai, sì, anche perché è l'ultimo giorno domani.
0: Sì.
1: Quindi devo esserci per forza.
2: Dopo ti riposi dalle fatiche?
1: No, poi continuerò fino al 22 giugno. Però ti posso dire una cosa, Emma.
2: Dica.
1: Che io ho fatto un'esperienza stanotte, anzi stamattina, e parlare con Maurillo alle 4:30, boh, non lo so, alle 5, ma veramente parlare di me, no? Sai, una sorta di confessione. Come quando ti confessi col prete, no? Ed è stata una liberazione, ti posso dire, chiamate Maurillo tutti alle 4:30, alle 5, lui non sarà contento. Al 351 340 9220.
0: Sì, va bene.
1: Chiamatelo alle 5 di mattina, alle 4:30.
0: Esatto.
1: E voi non potete capire quanto è bello parlare con lui. Perché c'è questa opportunità, no, di confrontarsi. Poi se ci avete 38,5 di febbre, 39, quindi potete anche delirare. Ma lui ascolta, Lui è un grande ascoltatore. Bisognerebbe capire se poi lui si fa ascoltare da qualcuno, perché è chiaro, no? Emma, al di là di tutto, t'ho rapito in qualche modo questo spazio. Senti un po', ma tu hai una canzone da...
0: Sì, ce l'ha. Aspetta, perché un attimo, Emma. C'è Mario che dice: domando per un'amica, ma un bell'uomo come Maurillo, perché si camuffa? Vabbè, io non rispondo. Poi c'è...
1: Perché si camuffa?
0: No, si camuffa...
1: No, Maurillo non si camuffa mai.
0: Si mette la barba finta, i capelli lunghi, poi...
1: Ma che no,
0: dai. va bene. Dai, allora, senti Emma, che canzone hai richiesto?
2: Alta Marea di Antonello Venditti.
1: Mamma mia, che bella.
0: Bene, chi saluti?
2: Io saluto tutti da nord a sud, ovest, est, isole comprese.
0: Sì.
2: Ma anche da parte di Lorenzo la dedichiamo a Stefano e a Maurillo questa canzone.
1: Lo sai che mi hai fatto venire in mente? Nord, sud, ovest, est di 883. Quindi magari se Mauro Maurillo ha un buco, magari la ascoltiamo.
0: Sicuramente nella seconda parte, ragazzi, perché io penso di avere almeno, non lo so, 40 messaggi e 40 telefonate.
1: Ma io non ti abbandono, sicuramente neanche Emma ci abbandona.
0: Quindi
1: Emma,
0: nella seconda parte
1: ci siamo anche nella seconda parte, ti va?
2: Sì, sicuramente sì. Se qualcuno mi chiama, io ci sono.
0: Va bene, va bene.
1: Ti chiamiamo noi.
0: Ok, andiamo con Antonello Venditti, Alta Morea. Ciao, grazie Emma.
2: Ciao
1: Emma, ciao Lorenzo.
2: Ciao.

0: Ancora ben trovati, questo naturalmente saluti e baci, salutiamo Marianna, ciao Marianna, salutiamo anche la nostra amica Antonina, buongiorno Antonina, buongiorno, buongiorno la nostra amica dalla Calabria. Allora Stefano,
1: eccomi,
0: qui adesso facciamo, ci ascoltiamo dei messaggi che sono arrivati.
1: Lo posso dire,
0: vai vai.
1: Sono molto geloso dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: E, anzi, a maggior ragione ti dico, Maurillo, se sì. Puoi.
0: Sì.
1: Ti ricordi quando non c'era l'intelligenza artificiale?
0: Sì.
1: E io ti ho fatto un sacco di jingle. Quindi niente, mo adesso 351 340 9220, risponde, saluti e baci alla radio, che è fighissimo.
0: Ascolta,
1: eh.
0: ascolta.
2: C'è Maurillo alla radio, come fai a dir di no? Ti regala un repertorio che ti piacerà un bel po'.

0: Va bene, no, è vero, è vero, è vero.
1: Lo possiamo dire, Mauro?
0: Sì.
1: Maurillo, scusami.
0: Sì, sì.
1: E poi vedi. Questi erano un po' artigianali, no? Comunque. Ma quanto erano belli.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché... Poi, per carità, l'intelligenza artificiale fa delle cose meravigliose. Meravigliose.
0: Tutto. Sì.
1: Maurillose.
0: Ma poi la cosa erano belle, sai perché? Principalmente perché erano assolutamente eseguite con il cuore. Quindi quello che hai fatto veramente è stato straordinario, meraviglioso.
1: Ma assolutamente, assolutamente.
0: Vabbè, senti,
1: no.
0: Dimmi.
1: No, volevo in qualche modo assecondare, naturalmente voglio dire, l'intelligenza artificiale, per carità, assolutamente sì, e sono d'accordo. Però in qualche modo accarezziamo, no? In qualche modo anche quello che abbiamo creato noi come musicisti.
0: Certo, assolutamente sì. Vero, vero. Allora, c'è un messaggio adesso di due persone che sono in viaggio e stanno tornando a casa. Sai di chi sto parlando?
1: No, oddio, no, non lo so. Chi mi ha mandato un messaggio e non l'ho letto?
0: Dai, sentiamo il messaggio.
2: Buongiorno a tutti da Barbara
3: e Riccardo.
2: Stiamo tornando a Padova da Porto Recanati. Volevamo augurarvi buona giornata a tutti, buona domenica. Volevamo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Oh, perfetto, ciao ragazzi.
1: La tua Barbara.
0: Sì, ciao ragazzi.
1: Ma voglio dire, la Barbara che non chiede una mia canzone.
0: Ma
1: sei una barbaraccia.
4: Aiuto. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Amore mio, comunque vada, fai le valigie.

0: Si chiama Cesare Cremonini con Buon Viaggio, e quello naturalmente che noi auguriamo ai nostri due amici ragazzi che stanno tornando dalle Marche verso il Veneto. Sto parlando di Barbara e Riccardo. Ciao ragazzi, buona mattinata, mi raccomando andate piano, molto piano, tanto il tempo ce n'è. Allora salutiamo anche il nostro Re Leone che dice: ciao Mauri, tutto bene? Oggi fa di nuovo caldo, da due giorni ho iniziato a lavorare, ma tutti i giorni, non solo come prima il sabato, ma anche la domenica. Ok, quindi salutiamo il nostro amico di Taranto, ciao, grazie carissimo Re Leone. Allora c'è un altro messaggio, Stefano, ogni tanto
1: eccomi questi...
0: buona domenica. Ok, tra poco metteremo anche il messaggio che è arrivato tra poco, ma poi ne abbiamo veramente tanti. Allora, sentiamo il messaggio che arriva, eccolo qui.
2: Buongiorno, senti che voce, buongiorno amici di Saluti e Baci da Radio, sono DJ Felix, in barra pesante, oggi in barra, nessuna barra, oggi riposo assoluto. Vi ascolto con piacere, vorrei dedicare a Paprika un brano di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Saluto tutti quanti, ciao amici.
0: Perfetto, grazie.
1: Che meraviglia. Qui.

0: Alan Sorrenti, una versione un po' strana l'ho messo su stamattina, però va bene. Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, caro Stefano. Allora vediamo.
1: Sì, assolutamente. Infatti mi stavo chiedendo, dico, ma questa non è la versione ufficiale?
0: No, infatti è una versione un po' strana. Allora acceleriamo un po' stamattina perché abbiamo veramente tante telefonate ancora da fare e abbiamo ancora tantissimi messaggi, però...
1: Ma voglio... la facciamo...
0: Voglio...
1: Su TikTok le altre due ore.
0: Sì, poi andiamo avanti. Chi su TikTok?
1: Sì, no, oppure... la mezz'ora come dici te, che poi diventa.
0: Va bene, ok. Quindi chi vuole poi naturalmente ci può seguire su TikTok più.
1: Lo possiamo dire TikTok. Sì. Saluti e baci alla radio.
0: Sì,
1: basta.
0: Esatto.
1: In qualche modo, no? Iscriversi su TikTok e poi abbiamo,
0: esatto, così
1: saluti e baci alla radio.
0: Ci potete seguire. Allora c'è una telefonata e c'è la nostra amica Mariella. Buongiorno Mariella.
1: Ciao Mariella.
2: Ciao Stefano, ciao Murillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E allora sì.
1: Lo posso dire?
2: Dimmi.
1: Quando sento Mariella, il cuore mi si dilata, quindi
2: troppo buono.
1: Perché sento una persona bella nel cuore e quindi niente, non vedo l'ora di ascoltare quello che lei ci vuole raccontare. È la voce, è la voce bella della radio.
2: Spera che adesso arrossisco,
1: No, ascolta, no.
2: Se non puoi capace di farlo, sai. Beh, un rossore di compiacimento, cioè anche tu mi hai riempito il cuore a dirmi queste belle parole e mi fa piacere.
1: E poi tu ami Eros, che io adoro, tu calcola che tra poco lo vado ad ascoltare allo stadio.
2: Che hai detto che ti piacerebbe conoscerlo, se ce la fai porto saluto anche da Mariella, digli che sono
1: quanto mi piacerebbe
2: svegliata ammiratrice. No, è bello,
1: quanto mi piacerebbe conoscerlo
2: anche a me. Adesso ti stupisco con un'altra canzone, però, che non so se voi
1: avete
2: sentito. Ero pensata con Ramazzotti, però mi ha colpito questa canzone qua che mi ricorda un po'. Io avevo 10 anni quando la sentivo, perché io sono la più piccola di quattro fratelli, no? Quindi i fratelli, i due più grandi, sono degli anni 50.
1: Quindi
2: ho ascoltato tutte le canzoni che
1: anch'io sono il più piccolo bella. Tra quattro fratelli, quindi ci capiamo.
2: Sono la pazza della famiglia, quella che tiene combutta dappertutto, combutta, cioè che tiene far rallegrare tutti quanti. Io sono così. E spero che Mauro l'abbia trovata, perché
0: sì, l'ho trovata, ma non in versione italiano, purtroppo.
2: No, perché?
0: Perché
2: io non la volevo in inglese.
0: Lo so, ma non la trovo. Cioè, è quella che ho trovato.
1: Lo sculacciamo?
0: Sculacciamolo, dai, sculacciamolo.
1: Sculacciamo.
2: Principalmente perché a me piace di chiedere le canzoni italiane. Non mi piacciono, cioè mi piacciono quelli inglesi, ma trovo giusto che questa trasmissione è fatta per la musica italiana.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, Mariella, ma non l'ho trovata, quindi purtroppo.
2: Ma neanche YouTube l'ho trovata.
0: Ma il problema è che non posso mettere la canzone adesso a YouTube.
2: Ah.
0: Non posso metterla.
1: Mariella, raccontaci un po' qual è la canzone.
0: Aspetta, perché state
1: qual
0: parlando
1: è la canzone?
0: State parlando tutti e due insieme.
2: Ecco, io Dalida, sto parlando della
0: Dalida con Lady
2: Darbanville.
0: Darbanville
2: di Cat Stevens. Cat Stevens, come si dice? Non mi ricordo più l'inglese.
0: Sì.
2: Cat Stevens, che l'ha scritta lui, l'ha cantata lui. Però io l'ho ascoltata, il testo italiano che è stato arrangiato, come si dice, no? Arrangiato. Vabbè, non mi viene in mente il nome, Maurizio Demo, dame una man, orco cane, è un adattamento.
1: Orco cane, orco cane.
2: È un adattamento fatto da un certo Daniele Pace e Gianni Argenio.
0: Sì.
2: È bellissima perché la canta in una maniera che è stupenda, ti piega da catarnea.
0: Sì, va bene.
2: Ecco, se vuoi mettere su questa, oppure metti su una di Ramazzotti, perché a me non piace chiedere le canzoni straniere, mi piacciono quelle italiane.
0: Sì.
2: Allora dai, se dopo nella seconda parte tu dovessi riuscirci,
0: sì,
2: me la fai, va bene?
0: Va bene, dai, allora seconda parte abbiamo il tempo di farlo,
2: Ecco, ora ti sfido. Allora, aiutami a scegliere una canzone.
0: Ma guarda, mettiamo questa perché, guarda, ho 53
2: perché
0: frate.
2: Perché ti hai questa?
0: È una botta di telefonate.
2: Fuoco nel fuoco, dai, vabbè, hai scelto questa?
1: Che bella.
0: Sì, dai, va bene.
2: No, l'hai scelto, quella che hai scelto te.
0: No, non ho scelto nulla, adesso la scegliamo allora.
2: La prima che ti trovi, tanto sono tutte belle lo stesso, non ho difficoltà ad ascoltarle, io lo ascolterei sempre. Va bene, allora guarda che ti controllo, perché giro per casa e ascolto,
0: Sì.
1: Ascoltaci anche nella seconda parte.
2: Sì, nella seconda parte ha detto che se dovrebbe farsela, se dopo proprio non te li affai, vabbè, ti accanto mi.
1: E facciamo una promessa a Maurillo. Di dedicare a te solo ieri. Ti piace?
2: Oh, solo ieri c'era lei nella vita mia. Solo basta, dai, che perdiamo
1: che
2: tempo.
1: Meraviglia,
2: tempo. Dai. Dai, va bene, dai, lasciamo stare.
1: Ecco, fuoco nel fuoco, lo sentiamo. Ciao,
2: quello,
1: ciao Mariella.
2: Ciao ragazzi, vi ascolto, grazie, ciao.

0: con fuoco nel fuoco. Andiamo velocissimi, perché abbiamo un altro messaggio che è arrivato al nostro numero di telefono che vogliamo ricordare. Stefano, puoi ricordare il numero?
1: Sì, 351 3420
0: 9220. 351 340
1: 340, che ho detto? 342, vabbè. No, allora ricominciamo. 351 340 9220. Risponde. Saluti e baci alla radio.
0: Saluti e baci alla radio. Aspetta perché c'è un messaggio, andiamo.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Saluti e baci. Buona domenica a tutti. Ciao Maurillo, ciao Stefano, saluto Daniele, Antonello, Giussi da Padova, saluto Stefano. E oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone L'amicizia di Herbert Pagano, da dedicare a Daniela e Antonello. Ciao ciao da Iole.
0: Bene, perfetto, salutiamo allora la nostra amica Iole. Eccola qui, Herbert Pagani con L'amicizia.

0: Herbert Pagani. La canzone è l'amicizia, caro Stefano. Ti è arrivato un messaggio da leggere, ce l'hai?
1: Assolutamente ce l'ho.
0: Ok, vai.
1: Nel frattempo posso dire la temperatura sale.
0: Aiuto.
1: Siamo arrivati a 39, quindi,
0: mamma mia. Ma prendi qualcosa, prendi una tachipirina, cos'è?
1: No, io prendo saluti e baci.
0: Ah, ho capito, ho capito. Va bene.
1: Abbiate pazienza, ma sì, sicuramente. Adesso leggo il messaggio e poi mi prendo una tachipirina.
0: Esatto.
1: Allora, aspetta, Allora, buongiorno Mauro e Stefano, buona domenica a tutti voi. Vorrei ascoltare la canzone di Roma di Io Vagabondo. E saluti a mia moglie incoronata.
0: Sì.
1: E i miei figli che stanno lavorando a Misano Adriatico.
0: Ah.
1: E sono Vincenzo e Francesco Pio. In più saluti alla grande dita di Sanicandro Garganico.
0: Sì.
1: E mi aggiungo anch'io, immensa. Aspetta.
0: Poi Emma, saluti a Emma Giusi
1: con il marito e saluti a tutti
0: naturalmente di San Nicandro.
1: Sì. E poi c'è un numero di telefono.
0: Sì, poi lascia il numero di telefono e dice per chiamare in diretta di qui, naturalmente a saluti e baci, il numero di telefono è 351 340 9220. Va bene, perfetto.
1: Pensa a te. Guarda, c'ho talmente la febbre, sì, talmente alta, che sono, non si può dire, ma lo dico, completamente rincoglionito.
0: Non l'ho riconosciuto.
1: Quindi
0: salutiamo Ciro, allora mi raccomando, prendi la
1: tachipirina. Io vagabondo.
0: Prendi la tachipirina, Stefano.
1: Mi attacco alla tachipirina subito.

0: Bellissima questa canzone, bella, bella, bella. Allora, Stefano, c'è un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Ascoltiamolo.
2: Di saluti e baci. Un ringraziamento a Maurillo e la segretaria, la Luisa, per la giornata passata ieri. E un saluto a Stefano, un abbraccio a tutti da Vale e lo Svizzero. Ciao.
0: Ciao ragazzi, grazie. Salutiamo.
3: Lo posso dire?
0: Sì, vai.
3: Me lo fai dire? Grazie a Valentina e Antonio per questo soggiorno, 5 giorni a Bolzano. Grazie.
0: Allora, poi c'è un altro messaggio che arriva da Noi Cattaro. Noi Cattaro,
3: che vuol dire?
0: Noi Cattaro è una cittadina, è un paese in Puglia. Se non sbaglio è in provincia di Bari, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra sia assolutamente in provincia di Bari. Dunque dice: ciao Maurillo, sono Angela da Noi Cattaro. Mi faresti ascoltare il brano dei The Colors e la Brancale con Partenope? Grazie, un saluto e un grosso bacione. Grazie a te carissima Angela. Dai, ce l'ascoltiamo allora questa.
3: Grazie, bellissima. Angela.
0: Eccola qui.

0: Salutiamo Angela. Ciao Angela, buona mattinata. Grazie per aver scelto saluti e baci alla radio. Allora, pronti? Perché adesso c'è un'altra telefonata, caro Stefano. E quindi siamo in Friuli Venezia Giulia. Sai chi c'è? Si chiama Enrica. Sai chi è?
1: Enrica.
0: Ciao Enrica.
2: Buongiorno a tutti. TikTok Radio, Stefano, Maurillo. Buongiorno.
1: Che bello sentirti, perché come hai state, una voce, ragazzi? Bellissima. Enrica, hai voce bellissima.
2: Che tempo c'è in giro?
0: Qui a Padova è bello, ma anche Roma mi sembra sia bello.
1: Benissimo.
2: Penso che a Roma sarà caldissimo.
1: Sì.
2: No, beh, oggi 28-29 gradi.
0: Allora,
2: Roma non lo so qua.
0: Senti un po', Enrica, la canzone che hai scelto è?
2: Allora, la canzone che ho scelto oggi è una canzone di Ivan Graziani che si chiama Agnese.
0: Sì, ok. Chi vuoi salutare? Ecco.
2: Sì, saluto Emma, Lorenzo, Giusy, Beniamino da Bologna, Stefano, Manenti e Maurillo.
1: Grazie.
2: E poi famiglia di Maurillo, poi saluto Rita, Mariella, Emanuele di Gardignano e poi tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Grazie Simona per i grandi successi di Ornella Vanoni.
0: Ok, perfetto. Grazie.
2: Ragazzi, saluto, dimmi. Una buona giornata, buona domenica.
0: Ciao Enrica, grazie. Ciao.
1: Ascolta, Maurillo.
0: Dimmi.
1: Posso fare lo stupido della situazione?
0: Vabbè, vai.
1: Ma il prossimo amico, amica, che magari chieda, magari baciami, di Stefano Manetti.
0: L'hanno già richiesta.
1: Ah, l'hanno già richiesta.
0: Sì, c'è il messaggio, piano, ma mancano ancora, penso, una canzone e poi abbiamo finito. Ma andiamo con la seconda parte, quindi...
1: Sì, vabbè.
0: Agnese!
1: No, dai, volevo fare lo stupido.
0: Ma no.
1: E ci sono riuscito.
0: Ma va...

Ivan Graziani con Agnese, canzone richiesta da parte di Enrica, che ci ascolta da San Daniele del Friuli in provincia di Udine. Allora, siamo pronti ad ascoltare un'altra canzone ed è quella dei Dick Dick con Viaggio di un poeta. Questa canzone è richiesta da parte di Antonio, che ci ascolta da Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Bellissima questa dei Dick Dick con Viaggio di un poeta. Adesso c'è un messaggio. Buongiorno, buona domenica da Cosenza, da Teresa e Franco. Wow. Volevamo ascoltare Baobab di Milord. Grazie, da noi è in corso la preparazione del pranzo della domenica. Dunque, ci sono veramente cose buonissime. Calabresi, saluti e baci. Quindi salutiamo gli amici di Cosenza, grazie. E mettiamo la canzone che ci hanno richiesto, Milord con Baobab.

0: Si chiama Milord con Baobab, canzone richiesta.
1: Occhi verdi loro parlano di donne, di affari inesistenti. O spariscono.
0: Sì, richiesta naturalmente da Teresa e Franco di Cosenza. Ciao, buona giornata, grazie. E grazie naturalmente anche per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Allora, Stefano,
2: sì.
0: Siamo quasi alla fine e abbiamo l'ultima
2: della prima parte, però
0: della prima parte, esatto. Adesso c'è un'altra canzone, questa volta di Ornella Vanoni, con Io ti darò
2: di più.
0: E questa è una canzone richiesta da parte di
2: Antonietta.
0: Antonietta, esatto. Antonietta, certo. E mamma Nunzia.
2: E mamma Nunzia.
0: Salutiamo gli amici che ci ascoltano da Ruvo, di Puglia. Quindi salutiamo anche gli amici di Ruvo che ci stanno ascoltando. E allora ascoltiamo Io ti darò di più di Ornella Vanoni.

0: E poi, tra l'altro, Stefano, questa è la canzone che abbiamo messo stamattina all'inizio, con i grandi successi. Sì. Cioè,
1: ti ricordi che ti ho raccontato?
0: Sì, esatto.
1: Plagiando.
0: va bene, comunque l'abbiamo rimessa perché ne vale veramente la pena, è molto bella la canzone. Allora, chiudiamo, sì, manca veramente poco, chiudiamo con questo messaggio. C'è Franco, aspetta, chi è che ha inviato adesso il messaggio? Grazie, sì, ci salutano naturalmente Teresa e Franco. Allora, messaggio che arriva da Franco, della Calabria, che dice che è single. Cerca nella provincia di Reggio Calabria, conoscerebbe ragazze per amicizia, eventuale fidanzamento. Se qualcuno vuole contattarlo, questo è il suo numero di telefono, solo SMS al 352 000 33 67. Quindi, se volete conoscere Franco dalla provincia di Reggio Calabria, il numero è 352 000 33 67. Bene, questo è l'ultimo messaggio per quanto riguarda la prima parte. Va bene, caro Stefano, che dire?
1: Io posso dirti tutto quello che vuoi.
0: Va bene. Allora, prepariamo.
1: Innanzitutto, sicuramente diciamo che c'è una seconda parte.
0: Sì.
1: E quindi è la certezza che ho. Io passo da una febbre stranissima, 39.
0: Sì,
1: che
0: aiuto.
1: Non mi sento, che non mi sento assolutamente. E adesso 36 e mezzo, senza, solo con un farmaco, e vabbè, e quindi niente.
0: Certo, ascolta, salutiamo Rita, ce la salutiamo in diretta.
1: Rita, dove sei?
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno Maurillo.
1: Quanto
2: grazie,
1: ci manchi Rita,
2: chiamate, che ho chiamato alle 9.
0: Sì,
2: Maurillo, ma lei sai, l'hai maurillato.
0: No, aspetta Rita, allora, visto che siamo in diretta, Rita, noi qui dalla redazione ti abbiamo chiamato alle 9:30, ma non hai risposto.
2: Ma non ha suonato il telefono.
0: No, ok, ma ti abbiamo chiamato, quindi vabbè, comunque non importa.
2: No, non importa, dai, tanto è uguale.
0: Va bene. Senti, visto che siamo in diretta, chi vuoi salutare, Rita?
2: E saluto tutti da cima a fondo. Se mi metto a salutare, chiamo alla fine.
0: Ok, va bene.
2: Ok. Mi dispiace che Stefano non sta bene oggi, che voleva fare una cosina
0: Rita.
2: Stefano, però senza la salute a Stefano e senza farti passare questo malumore che hai.
1: Allora Rita, ti voglio tranquillizzare. Mi senti?
2: Sì, ti sento.
1: Ok. Allora, sì, è vero, c'è questa febbre che va, viene, però chiedi, credimi, la tengo sotto controllo. E domani, che è lunedì, vado dal mio medico e cominciamo a fare qualche controllo, perché c'è qualche cosa che non mi quadra.
2: Sì, carissimo Stefano, ti prego, riguardati.
1: Certo, Rita, lo faccio.
2: Speriamo che ci aiutino i medici.
1: Lo faccio assolutamente. E poi, siccome abbiamo la nostra musichetta, aggiungi un po' sta tavola.
2: Sì.
1: Lo vogliamo dire insieme? Sì. E ricordiamo sempre a tutti i nostri amici di Saluti e Baci di aggiungere sempre che cosa?
2: Un posto a tavola.
0: Un po' sta a tavola,
2: da Gianni, esatto. Da Gianni Dorelli, mi sembra.
1: Sì, esatto, aggiungiamo esatto. Sempre un posto...
2: Sì, ma certo, ma certo.
1: Aggiungiamo un posto alla tavola della nostra vita.
2: Della nostra vita.
0: Assolutamente, ragazzi, noi ci salutiamo per la prima parte, torniamo tra pochissimo per la seconda parte e torniamo anche domani mattina 8:30-10. Grazie, ciao Rita,
2: ciao Stefano. Ciao Stefano. Saluti tutti, parte. Tutti, una buona domenica a tutti, tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
0: Grazie, grazie Rita. Ciao, buona mattinata, un abbraccio.
2: Grazie anche a voi, a domani.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle, la luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti, la luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica, non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Radio

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle, la luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e Sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti, la luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica, non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: Proprio così, al microfono Marco Mari. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui pronto per un nuovo appuntamento con Flipper, i nostri 60 minuti tra musica e notizie curiose dagli ultimi 50 anni, notizie curiose recenti, invece musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Partiamo con Biagio Antonacci, dai! Una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, forse un po' tanti.

A Milano dicevano: vai a lavorare, barbone, la praticità femminile. Lui parla d'amore, lei dice: ma come, stiamo scherzando? Tu lavorerai, ma se non hai ancora un lavoro, quando avremo un figlio come mangerà? E poi dobbiamo ancora andare al mare, tu stai qui a parlarmi d'amore, ma sparisci. Vabbè ragazzi, proseguiamo il nostro cammino, ragazzi, tra poco, anzi proseguiamo, stiamo per incamminarci lungo il cammino di quest'oggi in Flipper. Tra poco daremo un'occhiata anche alle notizie curiose. Intanto un pezzo internazionale, del resto il 50% della programmazione musicale di Flipper è italiano, il 50% è internazionale.

un Elton John degli anni 90 con questa I Believe, un titolo molto inflazionato. Ogni tanto esce una canzone con questo titolo, è come lo Step by Step o Me and You. Va bene, ma adesso ragazzi diamo un'occhiata alle curiosità di oggi. Quest'oggi vi parleremo di un'ape in autostrada in Liguria. Poi vi raccontiamo, la vicenda è simpaticissima, fortunatamente si è risolto tutto nel migliore dei modi, perché insomma un'ape in autostrada poteva creare veramente un incidente gigantesco. Poi vi racconteremo di un signore di un circolo aeromodellistico che insegna a 86 anni ai più giovani, e poi ci sarà anche una disputa papà-figlie per un prestito non più restituito. Nel frattempo ragazzi entriamo negli anni 80 con questo singolo del 1982 dei Canton.

questa bella produzione di Italo Disco degli anni 80 di Brand Image, Are You Loving, ci ha portato alla prima curiosità di oggi, che arriva dalla Liguria. In A12, qualche giorno fa, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un'ape 50 sull'autostrada all'altezza di La Spezia. Subito sono intervenute due volanti della Polstrada che hanno scortato il motocarrozzino praticamente alla prima uscita utile, prima che succedessero dei guai grossi. Del resto, con l'autostrada piena di auto e di camion che sfrecciano con un'ape 50 che non arriva ai 50 km/h, mamma mia. E a bordo dell'ape c'era un turista svizzero che ha raccontato agli agenti che stava rientrando a casa dopo una vacanza fatta nel nostro paese. Caspita, ma è venuto giù dalla Svizzera questo con l'ape? Ma è un mito, non so se definirlo un mito o un pazzo. Comunque, dai, ha spiegato la cosa, tuttavia non si è dovuto, anzi si è dovuto attenere al fatto di dover pagare le multe, perché lui in autostrada proprio non ci doveva entrare. E adesso i collage.

I Collage, insieme ad altri gruppi di quel periodo, non so, i Giardini dei Semplici, anche i giovani Pooh, perché c'erano anche i Pooh, anche se comunque i Pooh sono nati negli anni 60, la Bottega dell'Arte, i Cugini di Campagna, sono stati tra i complessi, tra i gruppi più amati dalle teenagers all'epoca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Tu mi rubi l'anima. E intanto noi proseguiamo il nostro percorso dandoci una bella carica con Gloria Gaynor, I'll Reach Out, I'll Be There.

Un minuto dietro l'altro, ragazzi, abbiamo già percorso 33 minuti dei nostri 60 a disposizione in Flipper. Intanto salutiamo anche Zona Franca e proseguiamo tra poco, appunto, vi racconteremo di una disputa tra papà e figlie per dei soldi non restituiti. Lui diceva che dovevano essere restituiti, loro invece che non dovevano essere restituiti. Alla fine si è mossa la Corte Costituzionale per dirimere la questione. Intanto un po' di musica international. Restiamo belli pimpantelli quest'oggi, eh? Infatti sono diversi i pezzi mossi, i pezzi da ballare, che se si vuole naturalmente può muovere le gambette e le testoline.

dalla Liguria ci siamo spostati in Veneto e per la precisione nell'Alta Padovana, dove nel 2021 un imprenditore aveva concesso alle sue due figlie la bellezza di 600.000 euro, consistenti in un prestito. Davanti al notaio, l'uomo aveva fatto sottoscrivere alle figlie che quei soldi avrebbero dovuto essere restituiti, non erano regalati, non erano una donazione. Tutto sembrava filare liscio quando dopo 3 anni l'uomo, non vedendo nessuna somma ritornare indietro neanche in piccola parte, ha detto alle figlie: guardate che se non cominciate a restituirmi i soldi io vi faccio causa, perché c'è un contratto. Quel contratto, praticamente legnata dopo legnata, è arrivato fino a qualche giorno fa in Corte Costituzionale, dove la Suprema Corte ha stabilito che l'uomo aveva ragione e che quello era un prestito senza interessi da restituirsi.

così, settimana dopo settimana siamo arrivati alla chiusura delle scuole. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, siamo arrivati praticamente ad un passo dai mondiali. Mondiali che per la quarta volta consecutiva non ci vedranno presenti con la nostra nazionale. Dovremo guardarci le partite, dovremo, se vorremo, ci guarderemo le partite delle altre nazionali. Sarà divertente vedere cosa faranno le outsider, che ci sono sempre, e ad ogni mondiale ce n'è una che attira di più l'attenzione di tutte le altre. Crea simpatia, crea insomma curiosità. Intanto ragazzi, salutiamo anche la nonna del pop, Madonna, ed andiamo con Ivana Spagna.

0: Ivana Spagna, dopo la sua esperienza nel mondo della dance, ha portato questa canzone ad un festival di Sanremo degli anni 90. Gente come noi. Intanto noi dobbiamo correre verso quella che è l'ultima curiosità di quest'oggi all'interno di Flipper, anche perché i nostri minuti a disposizione non sono poi tantissimi,
1: Mr. Bomba.
0: Tra poco vi racconteremo di aeromodellismo.

Bistrattato Riccardo Cocciante, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con questa sua celeste nostalgia che ci ha portato a Quistello, un comune in provincia di Mantova ad una trentina di chilometri dal capoluogo virgiliano. Qui protagonista è l'associazione Aeromodellismo Quistello, associazione che vede impegnati sia giovani, giovanissimi, ma anche anziani, come ad esempio il decano del gruppo, che è un signore di 86 anni, si chiama Lino Feriani, che alla sua età insegna ai più giovani come pilotare gli aerei, gli aeromodellini. Si va dai più semplici, come quelli coi quali aveva iniziato lui, fino a quelli più complicati, e lui dice che si diverte ancora tantissimo perché insomma lo tiene vivo la passione. L'associazione, oltre agli eventi legati proprio alla pratica dell'aeromodellismo che si svolgono nel proprio centro, ha anche degli altri eventi, come ad esempio eventi dove si può rimanere in compagnia, mangiare insieme e parlare di aeromodellismo, e così insomma i giovani piano piano prendono il posto degli anziani e portano avanti questa grande passione.

0: E con la meravigliosa Broken Wings di Mr. Mister, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura di Flipper. Abbiamo giocato tutto quello che potevamo giocare. Quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Mese di giugno c'è la Italian Chart. Benvenuti nella classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione, perché questa settimana ci sono grosse novità. Partiamo subito con la posizione numero 20. Entra Bresh, il suo nuovo singolo si intitola Da Dio.
1: Sei

0: Un 2026 ricco di grandi successi per Bresh. Con Dadio entra nella Italian Chart alla posizione numero 20. Paola Iezzi perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, con stessa direzione alla posizione numero 19. E attenzione che anche Tiziano Ferro e Giorgia scendono al numero 18 con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito e al numero 17 scende Samurai J con Ossessione.

Per arrivare l'estate 2026 si preannuncia un'estate di grandi tormentoni incredibili come questo di Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini che stanno scalando la classifica. Sono al numero 14, al numero 13 scende Achille Lauro con Comuni Immortali e attenzione, attenzione perché al numero 12 c'è il nuovo ingresso della settimana. Samurai J con due pezzi in classifica, al numero 12 con Flamenco.

E questo è un bel periodo anche per lui, Samurai Jacob Flamenco. Paranoia entra alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e questa è la vostra radio che sta suonando la classifica. Alla posizione numero 11, Shandy Rama con Cabana.

0: Stiamo suonando la classifica italiana. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo insieme.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: E benvenuti, siete sulla Italian Chart, sono Massimo Esposito, la stiamo suonando, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana e ci sono grosse novità e attenzione perché Fulminacci risale la nostra classifica al numero 10 con il grande successo dal titolo Maledetto.

Una canzone prevalentemente estiva, questa di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Sale Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart al numero 6.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito, che qui al microfono la stiamo scalando pian pianino. E attenzione che alla posizione numero 5 entrano Jovanotti ed Alfa e il loro nuovo singolo si intitola Buon Vento.

diverse. Giovanotti ed Alfa entrano nella Italian Chart al numero 5 con Buon Vento. La scorsa settimana erano al primo posto Pinguini Tattici Nucleari, oggi scendono alla quarta posizione. Sorry, scusa, lo siento.

E siamo sul podio con la Italian Chart al numero 2 al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia che risalgono. Adesso c'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Risale Fulminacci al numero 10 con Maledetto Me. Volevo capire con Marrakesh con Madama e Marrakesh al numero 9. All'ottavo posto canzone estiva con Annalisa. Perde qualche posizione anche Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Gaia invece risale la classifica con Bossa Nostra al numero 6. Entrano Giovanotti ed Alfa al numero 5 con Buon Vento. Sorry Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari che scendono in classifica al numero 4. Scendono anche The Colors con Rolling Stones e risale invece Serena Brancale con Levante e Delia con Al Mio Paese. Stiamo per scoprire la canzone regina della settimana. Grazie alla regia, grazie a tutti voi che avete seguito, che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E la numero uno della settimana sale in classifica al primo posto, Safe con Buona Domenica. Un abbraccio a tutti e vi aspetto la prossima settimana con la Italian Chart.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Domus Novas.
11: La mia radio.
12: Disco novità. Disco novità.
13: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

6 di giugno c'è la Italian Chart. Benvenuti nella classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione, perché questa settimana ci sono grosse novità. Partiamo subito con la posizione numero 20. Entra Bresh, il suo nuovo singolo, si intitola Daddio. Sei

0: Un 2026 ricco di grandi successi per Bresh. Con Daddio entra nella Italian Chart alla posizione numero 20. Paola Iezzi perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, con stessa direzione alla posizione numero 19. E attenzione che anche Tiziano Ferro e Giorgia scendono al numero 18 con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito e al numero 17 scende Samurai J con Ossessione.

Molti grandi successi italiani saranno i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti, siete sulla Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione che scendono anche loro, Emma ed Ercomi. Non so se ancora...

Per arrivare l'estate 2026 si preannuncia un'estate di grandi tormentoni incredibili come questo di Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini che stanno scalando la classifica. Sono al numero 14, al numero 13 scende Achille Lauro con Comuni Immortali e attenzione, attenzione perché al numero 12 c'è il nuovo ingresso della settimana. Samurai J con due pezzi in classifica, al numero 12 con Flamenco Paranoia.

E questo è un bel periodo anche per lui, Samurai Jacob Flamenco. Paranoia entra alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e questa è la vostra radio che sta suonando la classifica. Alla posizione numero 11, Shandy Rama con Cabana.

0: Stiamo suonando la classifica italiana. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo insieme.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Benvenuti, siete sulla Italian Chart, sono Massimo Esposito, la stiamo suonando, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana e ci sono grosse novità e attenzione perché Fulminacci risale la nostra classifica al numero 10 con il grande successo dal titolo Maledetto.

Una canzone prevalentemente estiva, questa di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Sale Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart al numero 6.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito, che qui al microfono la stiamo scalando pian pianino. E attenzione, che alla posizione numero 5 entrano Jovanotti ed Alfa e il loro nuovo singolo si intitola Buon Vento.

Giovanotti ed Alfa entrano nella Italian Chart al numero 5 con Buon Vento. La scorsa settimana erano al primo posto Pinguini Tattici Nucleari, oggi scendono alla quarta posizione. Sorry, scusa, lo siento.

Italian Chart, siamo arrivati sul podio che è cambiato totalmente. La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono alla terza posizione, The Colors con Rolling Stones.

E siamo sul podio con la Italian Chart al numero 2 al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia che risalgono. Adesso c'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Risale Fulminacci al numero 10 con Maledetto Me. Volevo capire con Marrakesh con Madama e Marrakesh al numero 9. All'ottavo posto canzone estiva con Annalisa. Perde qualche posizione anche Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Gaia invece risale la classifica con Bossa Nostra al numero 6. Entrano Giovanotti ed Alfa al numero 5 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari che scendono in classifica al numero 4. Scendono anche The Colors con Rolling Stones e risale invece Serena Brancale con Levante e Delia con Al mio paese. Stiamo per scoprire la canzone regina della settimana. Grazie alla regia, grazie a tutti voi che avete seguito, che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E la numero uno della settimana sale in classifica al primo posto, Safe con Buona Domenica. Un abbraccio a tutti e vi aspetto la prossima settimana con la Italian Chart.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Ciao a tutti amici e bentrovati all'appuntamento con la musica italiana. Qui al microfono abbiamo Angela e
3: Marco.
2: La nostra carrellata di 6 canzoni, una per decennio, dagli anni 60 in poi. Partiamo subito con una gran voce, a mio avviso la più bella tra quelle femminili, Mina con Un anno d'amore.

0: Questa è una canzone uscita nel 1965, quando la Tigre di Cremona, sebbene ancora giovanissima, era già una celebrità nazionale. E da una bellissima voce femminile, ragazzi, passiamo a un gruppo davvero molto famoso che Marco ci presenterà.
1: Loro sono la band Il Complesso, perché allora venivano chiamati Complessi, più longevo d'Italia. Stiamo parlando dei Pooh, che dalla loro bergamasca, insomma, di soddisfazioni musicali ce ne hanno regalate tantissime, a partire da quella piccola Katy del 1966, quando il cantante era un inglese, perché negli anni 60 i Complessi italiani amavano dotarsi di voci britanniche perché la moda era quella. In questo caso li ritroviamo nel 1971 con Noi Due nel Mondo e nell'Anima, e qui invece la voce è di Riccardo Fogli.

0: Come detto, sicuramente la band più longeva del panorama musicale italiano, almeno tra i complessi. Poi vabbè, ci sono anche altri personaggi, Mina, Celentano, Albano, perché dobbiamo inserire anche Albano. Tutti artisti che hanno fatto davvero la storia della musica italiana. In questo caso comunque abbiamo ritrovato la band di Bergamo con questa Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80.
1: Esatto, Marco, e ritorniamo ad una voce femminile. In questo caso protagonista è la grintosissima e irriverente Loredana Bertè, con un pezzo scritto per lei da Mario Lavezzi, Jazz.
0: Mario Lavezzi, che ha scritto canzoni per le più belle voci femminili italiane. Non stiamo qui ad elencarle perché altrimenti mi sa che mi mangerei l'intro della canzone.

0: Era il 1982 quando Loredana Bertè usciva con un album che portava il titolo del motivo appena ascoltato, a mio avviso il più bello di tutta la discografia della cantante calabrese. E con questo adesso, prima di passare a Marco il microfono, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: Vabbè, bene, Marco, mi fa piacere che sei di buon umore.
0: Certo. Allora,
1: detto questo, finora abbiamo fatto, allora, abbiamo iniziato da Cremona, poi siamo passati per Bergamo, Reggio Calabria, adesso tocca Roma. Tu hai iniziato con, se non ricordo male, un festival di Sanremo dove ha presentato Via Margutta. Lo ritroviamo quest'oggi con questo pezzo un po' più anzianotto, o perlomeno un po' più recente di quel festival di Sanremo là. Si chiama Musica e Parole, del resto qui siamo già negli anni 90, amici.

0: Sembra un titolo, tra virgolette, stupido, ma non è stupido, perché che cosa sarebbe la nostra vita senza la musica e senza le parole? Del resto lo si dice, no? Dio ci ha creato la parola perché noi la usiamo, possibilmente per comunicare in maniera civile. Va bene, nel frattempo noi abbiamo ascoltato anche il buon Luca Barbarossa e siamo praticamente arrivati alla conclusione degli anni del Novecento ed entriamo negli anni del 2000.
1: Esatto, Marco, con un genere musicale che oggi ormai è la normalità. Ma all'inizio degli anni 90, quando questo artista ha iniziato a muoversi, i primi passi era un'assoluta eccezione. Qui siamo nel 2003 e lui è Frankie High Energy MC con Chiedi Chiedi.

0: piedi, non dai. Quando questo rapper è uscito con questo album, aveva già una dozzina d'anni di carriera alle spalle, iniziata con il celeberrimo Fight the Faida. E dagli anni 2000 andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: E lo facciamo con un personaggio che ha iniziato la sua carriera servendosi del Festival Bar. Davide De Marinis.
2: Si è innamorato perduto di un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, immagino non lo vuol capire.

0: Io mi ricordo la sua prima canzone d'esordio, se non ricordo male era Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, faceva così. Ok ragazzi, con Davide De Marinis, questa sua Gino, siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura del nostro appuntamento con Italia in sette note, quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a
1: tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
14: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
4: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
3: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
4: Troppo Forti con Alex De Sì.
5: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police, un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, ma sentite qui. I'll send an SOS to the world. Ai cori non c'è nessuno. È la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh, Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend. Message in a bottle.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra, il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto.

U2 in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. E mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

un nome, un progetto musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80. Lo si conosce soprattutto per questa hit, il merito è per questo successo intitolato Video Killed the Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però insomma andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi vabbè, Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore mandando al successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Stills, Nash & Young. Questa era Our House. Vedi, Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, vabbè, adesso te la metto giù proprio in italiano: ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi. E subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza.

tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-Up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa, Franklin, che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-Up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Lilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

0: La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come è noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi. The Weekend's best hits play here.
1: Pop Up Weekend. Buongiorno signorina.
2: Mi dia 2 accendini e 4 pacchetti di...
1: Tac.
2: Di caramelle col filtro.
1: Non abbiamo caramelle col filtro.
2: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
1: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
3: Consiglio ai fumatori.
1: Prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
4: E per il fumo passivo?
1: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
3: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

riuscite ad ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirci meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai, Blink

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing, clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

Poi non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti. La storia che li vede a Los Angeles: erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop, un album il suo chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo, Low esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, beh, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare. The

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
3: Milano sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese, che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pionieristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

Blunt con So Far Gone, passata oggi all'interno di Pop Up Weekend. E adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madame ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madame impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca, e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola, e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da

0: 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

sanno, Ligabue a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, ora rimanete qui perché la musica continua. Don't

0: Das Omen.
1: Stay here. Santi anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No,
10: con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
13: È il primo weekend estivo, almeno per quanto ci riguarda. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto fino a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma. C'è Simone Papini in Viral Chart, Total Chart, formato estate. Questa è la Summer Selecta. Benvenuti, bentrovati. Il primo weekend del mese di giugno. Benvenuti amici, come va? Questa settimana corta che ci lasciamo alle spalle, siamo in diretta in syndication sulla tua emittente radio televisiva preferita. Gli ingredienti quali sono? Ovviamente d'estate, ovviamente d'inverno gli stessi. Le classifiche che si aggiornano in tempo reale, le più premiate anche in questo primo semestre del 2026. La Viral Chart, Total Chart e Summer Selecta. E allora, apriamola immediatamente, grazie per le vostre istantanee nei nostri canali social. Ci siamo noi a tenerti compagnia, streameremo, ascolteremo i pezzi musicali più streamati, ascoltati e trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Alla posizione numero 20, in discesa c'è Gaia, Bossa Nostra. Alla posizione numero 19, Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, La Testa Gira, la incontreremo alla posizione numero 19. Mentre alla 18, in discesa anche Yellow, Anna Tatangelo con Notte Poetica. E allora saliamo insieme alla posizione numero 20, Viral Chart, Total Chart.

Oh yeah, anche un po' di reggaeton, già che ci siamo, signori miei, The Color. Rolling Stone scivolano alla posizione numero 17, Alex Warren anche lui scivola, Forever Dream alla posizione numero 16. Concentriamoci all'ascolto della 17.

stilosissimo Alex Warren, la prima puntata ufficiale dell'estate 2026, perché noi con i nostri format anche in quest'anno accendiamo l'estate, la Summer 2026, nell'occasione prima di tutti, prima degli altri ovviamente, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. È il momento, amici miei, di andare a scoprire chi c'è dalla posizione numero 15 alla posizione numero 13. Alla 15 la scoprite già in sottofondo, anche lui in discesa, Rocco Hunt con La più bella del mondo. Clementino scende con Hill Dodd, LDO posizione numero 13, Bambole di Pezza nuova entrata con Porno. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 15.

Stai ascoltando Tempo Zero Selecta, la versione estiva in Summer Selecta, la Global Selecta, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale, i più ascoltati, i più amati, i più streamati negli ultimi 7 giorni. È il momento di salire alla posizione numero 14, prossimo gradino.

temperature bollenti, il prossimo stivale sarà il nostro, inzuppato di grandi e belle emozioni. Vi ricordo le feste estive della nostra emittente radio televisiva preferita, vi ricordo che il sottoscritto sarà presente nel stand in Fuji, in Comic Center, nel mese di luglio. Vi daremo ulteriori approfondimenti per la festa anche della musica IAR. Parteciperemo con Tempo Zero. E la nostra Syndication, benvenuti, bentrovati ancora, se vi siete messi in contatto soltanto in questo momento, prima di arrivare alle posizioni ancora più calde, quindi alla top 10, la Viral Chart, Total Chart, è il momento di scoprire insieme le posizioni numero 12 e le posizioni numero 11. È il momento di Serena Brancale, stabile rispetto a 7 giorni fa. Serena Brancale, Levante, Daela, è Al Mio Paese, alla posizione numero 11, nuova seconda entrata, Aiello, Sotto Sotto. Questa è Viral Chart, Total Chart, è la posizione numero 12.

la Viral Chart, Total Chart, la seconda nuova entrata in questa settimana, nel primo weekend per noi già estivo, ve lo dico assolutamente sì, il primo weekend del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta. Li vedo pronti dall'altra parte del video, vole i miei colleghi quindi dell'emittente, prontissimi a farci prendere la nostra primissima pausa. Torneremo in top 10, dopodiché, signori miei, avremo la top 5 in Dance Chart, Global Chart, ovviamente la prossima classifica, si aggiornano tutte in tempo reale, e poi ovviamente le Future Power Select, tutti i pezzi musicali in circolazione più forti, i nuovi, i futuri, che diventeranno la colonna sonora della nostra estate. Ci sentiamo tra pochissimo, quindi fermi lì, non ci mollate mai, continuate a scaricare la nostra applicazione ufficiale in App Store, ovviamente Android, iOS, Harmony, potete parlare con la nostra emittente radio televisiva preferita chiedendolo a tutti i dispositivi del vostro home. A tra pochissimo!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

non ha vinto Sanremo, sicuramente non ha vinto il suo talent, si è posizionata quinta, parliamo di Angie. Parteciperà a Sanremo, dicevamo, magari lo vincerà, chi lo sa se parteciperà, magari, chi lo sa. Intanto però Angie si fa sentire innanzitutto in cima alle classifiche con il suo ultimo album e alla posizione numero 10 come nuova entrata, già in salita Angie con il suo Signorina. Saliamo insieme alla posizione numero 8 dove Annalisa scende, alla posizione numero 7 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk, quindi posizione numero 8 in discesa.

Mr. Funk, posizione numero 7 per Francesco Gabbani. Alla 6, nuova entrata, Pinguini Tattici Nucleari. Alla 5ª posizione, Cermal Meda, alla 3ª nuova entrata, con Calma Metafisica, posizione numero 4. Un'altra nuova entrata, Irama, Cabana. E allora, saliamo insieme alla 6.

A proposito di tornare in mente, è tornato in mente Irama. Primo weekend del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, viral chart, total chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale anche durante l'estate. Almeno per noi è già estate, quindi va benissimo così. Mi fan presente dall'altra parte del videovol che siamo arrivati al medagliere, bene, anche questa settimana, alla posizione numero 3, la nuova entrata, la quarta LDA, H7 ormai. Loro fan coppia fissa artistica e ci fa veramente veramente piacere con il loro Santa. Alla posizione numero 2, la quinta nuova entrata, Rosa Chemical, Mamma Ma. Posizione numero 1, la sesta e la più alta nuova entrata, c'è Shiva, Laza, Sfera e Basta, Ma Mayday. E allora saliamo insieme al medagliere, alla posizione numero 3, la posizione del bronzo.

0: si aggiornano in tempo reale, sono le classifiche più premiate. È Tempo Zero Selecta Viral Chart Summer Chart. Benvenuti, bentrovati. Se vi siete messi in contatto soltanto adesso, tranquilli, all'interno della nostra emittente radio televisiva preferita, dopo la Syndication, si lavora per la versione podcast Reloaded, e poi mi fanno presente le versioni comunque podcast Reloaded audio come replica, si può dire, durante il weekend. Sì, dai. Grazie veramente di cuore. Allora, amici, loro sono alla posizione numero uno. Vedremo quello che accadrà la prossima settimana. Nel frattempo, siamo prontissimi a prenderci la nostra seconda e ultima pausa per andare in top 5, la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più ballati, streamati, remixati degli ultimi 7 giorni, per poi dare la linea alle Future Power Selecta. A tra pochissimo, fermi lì, tempo di uno spot.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Signori miei, ben trovati. Dopo la pausa pubblicitaria sulla nostra antenna nazionale vi ricordiamo di continuare a seguirci, il sito ufficiale della nostra emittente, l'app ufficiale dell'emittente che trovate direttamente nel vostro App Store iOS, Android, Harmony, e chiedere ai vostri dispositivi di dialogare con la nostra onda nazionale, ovviamente. Ci trovate su tutti gli aggregatori radiofonici e ci trovate in TV, ci trovate in radio, ovunque. Amici, è il momento di spararci tutto d'un fiato, come siamo abituati a fare, la nostra Dance Chart Global Chart con i nostri disc jockey, così si chiamavano negli anni 70-80. Arriva il disc jockey con i nostri disc jockey, con i nostri DJ dall'altra parte del video wall, estivi, vero? Marcus, Marcus DJ, Anthony il DJ, NB. Grazie veramente di cuore, ci daremo compagnia e ci farete muovere le teste voi fino almeno alla metà di settembre, quando tornano poi gli altri, perché noi abbiamo l'armadio a 4 stagioni, così, con grandi protagonisti in scala nazionale ed estera, in regia e ovviamente i nostri DJs. Dicevamo, siamo prontissimi a ballare la nostra Viral Chart Dance Charts, la nostra classifica che si aggiornano in tempo reale, dalla posizione numero 2 alla 5 c'è Sente De Zona, posizione numero 4 Kika Love con Duro Tede, posizione numero 3 Topic scende dalla 1 alla 3 di questa settimana con Sorry Papi, posizione numero 2 Afrodis con I Am Moving in the Baby Cloud, nuova entrata, ed è la seconda alla posizione numero 1, la più alta nuova entrata. Torna la grande protagonista, se mai ce ne fosse bisogno, Shakira, Burana Boy con Dai Dai, vi dice nulla? È l'inno dei mondiali di calcio, Dai Dai, a riferimento, noi non ci siamo, ma dai lo stesso, e lo guarderemo come calciatori dal divano, non importa il divano, andrà meglio la prossima volta, sì, al prossimo mondiale, questo ce l'auguriamo. L'inno dei mondiali quindi alla posizione numero 1. Iniziamo la nostra Dance Chart Global Chart alla posizione numero 5.

let's go. Dai dai, let's go, dai dai, dai dai. Posizione numero 1, la Dance Chart Global Summer Chart, torna la prossima settimana le New Power Selecta. C'è Valeria Marini con Divina. L'aveva presentata tra l'altro in anteprima alla sua apparizione in Grande Fratello VIP di questo 2026. Troveremo Tony Cash 2020 Design. C'è Tempo Zero con Fuego e la disco, il nostro singolo. Silvia Salemi and the Silence. Posizione poi è avanti ancora, c'è Sesson e poi Maroon 5. Ma la Sara Francesco Riva con il nostro Rosa. Avete capito perfettamente, Battisti torna. B-side con Swimming. E allora concentriamoci sulla prima e con la prima Future Power Selecta. Valeria Marini. Non parlo.

Sei con il nastro rosa, una nuova proposta tutta italiana. Lei è Francesca Riva. Tenetela d'occhio tra le nostre nuove proposte, le Future Power Selecta, rigorosamente in onda in diretta. Siamo noi, ragazzi, assolutamente. Viral Chart, Dance Chart e Summer Selecta, quindi di Tempo Zero Selecta, vi dà appuntamento alla prossima settimana fino a quest'ora stesso, stessa frequenza, stessa onda, stessa syndication per vivere insieme la musica in anteprima assoluta e scalare le classifiche. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti, ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui, solo qui.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Disco novità. disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ogni giorno
2: musica.
1: Voglia.
2: Tutti i giorni
1: voglia di musica. Radio Domus Novas.

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

i nastri di pietra finiranno nel sogno, e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto, e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita. Per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche, e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi. Trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte. Ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra, lasciamo un suono.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

store. Dove sta certamente in due posti diversi, niente morti, soltanto dispersi.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Alza il volume perché c'è il sound che ti piace, sound nuovo, 60 minuti dedicato a tutto quello che esce in questo momento. Come sempre, Riera Trend in collegamento con le etichette, in collegamento con gli autori, in collegamento con tutto quello

0: Tra poco continua la selezione di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. Tu rimani lì, che torniamo.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

La domanda è molto diretta e quindi la risposta è, deve essere immediata. Tu cosa fai stasera? Sei impegnato? Sei impegnata? Facci sapere. Intanto noi, mentre tu pensi, continuiamo a suonare questo singolo che, pensate, è entrato nella top 50 della classifica francese nei singoli più ballati. Coveri e donati versus Mr. Mind, The Night. Alza il volume.

0: Tra poco torniamo con la terza e ultima parte di MP Trend nella versione leggendaria, quindi suoniamo i singoli che ci sono arrivati in questo momento. Un po' come quando vai al supermercato, no? Che c'è il pane appena sfornato, caldo. Intanto tu, mi raccomando, usa la buona volontà. A tra poco!
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!

nella versione leggendaria, terza parte di Happy Trend. Beh, c'è una canzone che dice Aie, noi appena ascoltata ci siamo innamorati di questo singolo, molto afro, molto tribale, adatto a quest'estate 2026. Sono Casango e Alejandro Garrido, poi a seguire il nuovo di Baby Rexha e David Guetta.

0: MP Trend.
1: Ci trasferiamo dove c'è il funky, dove ci sono questi violini, dove c'è questo sound che ti fa sognare, volare. E invece il prodotto è completamente italiano, sembrerebbe qualcosa che arriva, no, dall'estero. Melody Castellari, ci sono delle voci qua pazzesche degli anni 90, 2000.

0: Ehi bro, noi ci siamo. Sì, noi ci siamo, nel senso che noi abbiamo terminato, ci fermiamo qui, lo so, 60 minuti sono passati in un attimo. Allora, notizia importante, tra due settimane esce il nuovo singolo di Basico Producer. Lavora con noi, ci passa tantissimi singoli nuovi, finalmente arriva il suo. L'abbiamo ascoltato in anteprima, possiamo solo dirvi che è una bombetta. Torniamo tra 7 giorni, mi raccomando, niente noia, niente stanchezza e tanta energia. L'abbraccio fraterno da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza, assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua è al centro.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Let me hold you.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Ok.

0: from disco and new disco.
1: This is my music.
2: Say a DJ.
3: Brum, brum, brum. Il motore che ruggisce. Brum, brum, brum. Per strada fa così. Brum, brum, brum. La macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Das Omen.
6: Stio, senti anche tu quello che sento io?
7: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
6: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

sexy and I know it. Check it out. Check it out.

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to

bisogno d'amore.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.